0: Radio Compagnia.
1: Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino, Don Patrizio e Crusti Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei Patri.